fosse che nel ripostiglio si è fatta capì, certamente a curre podì adottarante addo se può parlare. E fosse che mi sa gente non volimmo sta più, che hanno chi non portaci tu adottarante.

Ciao, buonanotte, come stai? Grazie per esserti unito a me nelle notti più romantiche alla radio. Noti d'angelo. Dal lunedì al venerdì, dalle 22 all'una del mattino. Luna Catena Internazionale. Sempre al tuo fianco. Le noti d'angelo, la tua migliore compagnia. Será porque te amo.